dai poriro u tenambiri ai ikatuta wa ore momomiri, ore mba erupu tenawi, ro nyanyu awo tapi.